0: sì.
1: E se ancora sono odgovori suoni a.
2: Ci
1: scusate, bambino. Ya, ya. Voglio mi scegliere.